0: comandante dell'universo. Lezione 1.
1: Scusi, ma non parlo italiano.
0: Ripeta.
1: Scusi, ma non parlo italiano.
0: Entschuldigung, aber ich spreche kein Italienisch.
1: Sono

0: Ladies and gentlemen, welcome to the Ska Club.
1: And of course, when I say skank, I'm talking about the Ska Dance and nothing else.
2: Ciao e benvenuti, cari amici dello Ska. Questo è Scaramba, il vostro programma Ska su Radio Free FM a Ulm. E oggi parleremo di Ska italiano. Mi chiamo Nicolò e spero che vi piaccia. Cominciamo con Vivere Felici dell'Istatuto.